y es son fino tu. Son il suspiri tua, son il suspiri tua, son il suspiri tua mano chiamato. A cuore corre, corre di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca. A cuore corre, corre di zucchero al limone, da già danno vasa in bocca, da già zucchero alla bocca.